0: Arauta da Aramaio, 107.4.
1: 107.4.
0: Errioxa, 107.7.
1: 107.7.
0: Aiaraldea, Uinak Irratia, 96.5.
1: 96.5.
0: Eta mundu zabalean, alabedi.eus.
1: alabedi.eus.